0: Bene, che sei dai, ti.
1: Che fa sciasse? Dispatch testing complete, 918.